0: come hai fatto se nate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Primavera, primavera,
0: che mi giuresti?
1: Ai sì.